0: Radio Ema.
1: Politi e immamorati.
2: Ci sposi, ti non è dello eno čovjek. Sve povezano s morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več politija.
0: In več dobre glasbe.